0: Io sono Arica 10 a 6.
1: Ai miei 10 a 9.
0: Devi scrivere dove mi intende poi.
1: Sì, io dicevo. Vamos, sì.